快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！

0: 军队，走，走，出发准备。
1: 老谢，哎，哇，穿上军装了。
0: 精神，啊，走，开会。
2: 这次敌人合击召进，共兵分三路：第一路，甘肃警备旅；第二路，陕西警备团；第三路。
3: 宜宾历十倍于我，现在省委的指示是，把队伍拉到北面去，在外线跟他们周旋，听听大伙儿的意思。可是
0: 赵金这块根据地非常重要，我们也不能放弃啊。
3: 没错，不但不能放弃，而且还要发展，这是我们必须要依靠的地方。是啊，所以必须要留下一个有能力的人，再利用少量部队。 发动群众，一方面要守住我们的根据地，另外一方面，也是为了掩护主力部队，牵制敌人。但这个任务非常艰巨，相当于张翼德独守大洋桥，九死一生了。
4: 老刘，让我留下吧。赵金这个地方虽然小，但是群众基础好。
3: 老百姓都是向着咱游击队的，我有信心能守好这个家，完成牵制敌人的任务。
5: 驻军是富平人，对关中和渭北也熟悉，倒是好开展工作。好，那把第二大队、特务队留下。
0: 队长程从彦和大队参谋第五博昌，原先是巡游击队的队员，作战经验很丰富，把他们留下来，做你助手。仲勋，队伍走了以后，这里会非常困难，你要有这个思想准备。
4: 嗯，
0: 老刘，你不用那么担心，我对仲勋有信心。 敌人的大牢他做过，两当年那么复杂，也成功发动了兵变。这敌人围追堵截也没拦住他找党，这证明你有独当一面应对各种危险情况的能力。我再提个要求，不光要守住家，争取再给我们拉出一支游击队来，怎么样？
4: 好，我努力。
3: 老谢，你不要给仲勋太大压力嘛。仲勋。 你要记住啊，游击战的根本是油，是油与鸡的结合，要尽可能的守住根据地，但是打不过，咱就跑。到三原去找黄子祥、黄子文他们的渭北游击队，他们兄弟俩你也熟，记住没有？
4: 记住了。
6: 全体集合！
0: 朱军同志，任务艰巨，多保重。
3: 冲锋！冲锋！冲锋！快快快！快快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快